0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo via.

0: No. Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ride.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo. E tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: un certo sposo.
1: Prega, ecco, vorrei sapere il nome.
0: A te s'appresta il palo.
1: La tomba, a me s'appresta.
0: Ora fatale questa. Vadi, arrivi, voglio, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicuramente